Assalamu alaikum on kettobe kubaruji be demgal fulfulde hande nyalomare alamisa nyalomare no gas e jetati lewru jobro hitande ujine didi e no gas e jeego kadono kubaruji nyalomare hande dum min elwan aga mohammed wajir gondo wakere kabin technique dum chobbe gabriel diga jamdi sappo kalkala jamdi sappo e nunti no gas do wakati ketton kubaruji be demgal fulfulde barka e julki yal barka e julki julde layha alla tabitanan en jam e de ende ander lesdi meden ayaluji meden alla suddu en asirri kalama do haje fo alla humtadum haje mudum alla reni en masiboji zaman masiboji wakati chobbe gabriel hocho micro.

Abba moreva, mi disagio pure in caggiù. Usè, farimmi di, ma i davano che ho da gaddo.